Ombusa Tanga, Little Sama Cosa. Anumuna, Sisiao, Yasama Cosa. Amuna Yeye, Amuna Yeye, Koma, Sama Cosa. Tanga, Tanga, Ombusa Tanga, Nesama Cosa.